bella per danzare, chi è in amor non mancherà, dalla luna in mezzo al mare, mamma mia, si salterà, l'ora è bella per danzare, chi è in amor non mancherà. Già la luna in mezzo al mare, mamma mia, si salterà.

L'asfalto tornerà, salta, salta, gira, gira, ogni copia cerchio va, già s'avanza, si ritira e l'asfalto tornerà. Già s'avanza, si ritira e l'asfalto tornerà. Serra, serra, coglia bionda, coglia bruna va quella, coglia rossa va seconda, coglia smorta.